0: Potrebbe frequenza di 88.9 Bogia.
1: Radio Bogia 88.9 da presenta avanse di notizia a uomo.

0: Es un kit de limpio para mí, guardarlo aquí para tres. Otro
1: E
0: come.
1: Bucky, non tengo ese libro, ma poi fai a poner.
0: Sì, no, sì, mi sa.
1: Anto, e Bucky grandi, tappa blowy, coi un cosi di coni, in che do sangue ne dico. Se ti sei un Bucky, anto.
0: Sì, no, è sempre il macchio di Bayern. Of the un po' ci
1: De un
0: metto.
1: po' sempre un po' chiquito, in che andando, se qualche cosa può essere se ne.
0: Ma sa che un snack sta a me per vedere, come mi passa andando in qua chiquito, ma
1: Ok,
0: mamma non è.
1: sì.

0: अभी तो 15 मिनट जोसा के एक रियन दे बाई मिन बाई का हो दे पर सो दिए को मैं पोने इस कोनो पे पाको एता वाता फ्रिया
1: Come di ayer. I piscani, seguimi, andai.
0: Ma uèch mancava. Amico papi uèch mancava. I e bongi dame ma uèch.
1: Sì, per da giù un altro cosa arriva di un bacchi, per sempre.
0: Sei da gallinia.
1: Per eta eta e hobi tempo da me.
0: Bocca mi invisa papi
1: mettiamo. Lo che ho a essere sa che, anto partie uochi di un sacco sacco, cosa è da ti chi molli, to? E la daia?
0: No, ecco, è un po' d'aia,
1: è bonci.
0: È bonci.
1: Ah, well, e se gallina non d'aia, sacchevo, partia del sacco sacco, poi d'un caccio. Così ero potuta saccannare nel sacco, in frisna back, poi correre d'un caccio. Ma come dire? Perché non sono proprio come, per caccio, sì. No, però vai partire secco, è mai importante, però me che bira duro del freezer.
0: Papi, che del freezer,
1: sì, per sei mesi, partia uo qui, però me che bira mas duro.

0: அசையமே
1: No, but as you wega, siman passaya, da gesete di Gesung mi che sa di September, da si Gesung e già luna e la trompica denso cas che da l'ora e la che da quedi casi 2 ore bentabo, promego un hende ben yude, andò mi mezzo undre, però ya, ya bo sa.

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: Quedando rimesso un tema anche di riunione a Palatino, secondo Carlos Bermúdez di AVP Balanza, entre protezione marino e pandia piscadota clave del Palatino.
1: Si bien el estilo de transparente, esos datos son de 2016, que son los más recientes que están disponibles para esa versión, para ese tramo de antes.
2: Avete il primo giorno di Palatino, avete non sa a parte il gruppo non in ospita, e parte quota di agricoltura a chieda in sala, anche altre parti a bai web e AWSS, ma non sta cambia il gruppo, no? Ossia il gruppo che bai web o AWSS sta ben chiedendo in Parlamento, anche noi di agricoltura bai a fo. Un dia solamente buon. Non si comincia con di papi di pesca di arrastre, pesca di arrastre di fondo. Però mi dico che il nostro papi è un lei modello, che in principio se non si due stoppi con una chinota, touch a ruba direttamente. Però se ti punto non è un lei modello anche che può aiutare a ruba, sa per formulare un certo pensamento, non è che si arriva a un lei per sopra. La maniera che non sa, non si usa segno, però non si usa rete, sì, non si usa rete. Ora mi arriva la mia parola, ma touch un rato è l'assunto di proteggere la zona marina, che da un punto con il governo ha cominciato con lei, ha cominciato in passato con lei, però nel plan 30-30 che tiene internazionalmente, globalmente, non da pidi per proteggere 30% di zona marino. Allora, se è un costo che noi stiamo seguendo in dialogo con i nostri pescatori, per sopra, o bibbia, i nostri pescatori, che se è un panco che pone in mesa, allora noi stiamo tenendo conto con noi, però noi stiamo tenendo conto con la protezione anche di nostra zona marina. Per chi che è importante, per sopra, non solamente per proteggere, però noi i pescatori non mi si comprende che non tengo come acqua, però maiang tambe non tengo come. Ossia, non tengo busca una maniera che mi etabira lo che a me chiama un win-win situation, che mi con nostra proteja, però nostra garantisa tambe un certo livello. Cammina con i pescatori, ma anche in futuro non tiene a pescare con non può pescare, però non tiene sinta di dialogo, quindi non sta arrivando a una soluzione. Non maniera che antes non può attendere che il governo abbia imponere algo, quindi poi va a informare i pescatori. No, vuole che non si sinta che pescatori e poi non sta bene a soluzione. Mi messo a presenziare una riunione qui, mi sa che i pescatori non sono scherpi, non sono contro, però mi chiede che secondo tempo poi dai passa non dai comprendere che è un buon costo e un bia mas non stingo qua zona sì qua zona no però papiando con non non stingo un lei modello ora che tami con nostra baita cambiando e tinge ver che è aia internazionale di agricoltura cammina nostra bai proteja e ser femminile non cuta den agricoltura anto attualmente non si acaba però non sale ainda fuori di sala passo non sta facendo alcun cambio con che presenta na Palatino pa ora cu a llega sin aleu cu nan por tin nos cambio dan tambe pa ora di assemblea nan por nei mei e cambio dan cu nos di e comité di agricultura a propone.
0: Quedando rimesso un tema aquí según Clifford Heilger, presencia internacional y Leinan Macro, ta marca éxito di Palatino.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radioemissora a chi, per seguire ascoltare di radioemissora a chi, per sapere radioemissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

Ok, seit Rudy Plata, no? Das quanto tempo más. Schon an Lulubidaku avenoci bosonantin compromiso. Bosonampo bei Aruba Nautical Club, nantin happy hour. I back in time to toka inang das machadushi meske kantikanandi antes inos. Das bei have fun, nantin happy hour, das kimene drink santa presen da baha, das presen am masabau. I bei tranquil, I e banda nanta duci, echt banda di la ma, ma non è una bisa, no? Des, che iate in turba, ni boi, banana mes. Dusci, dusci per bubai in un rato di back in time con un nostro amico nan, nan, na, Nautical Club. Des, passa se canang. Nan entrata ta gratis, bota compra bo coi bebe, bota baila, maniera cu bo chiar, ta bo mester sa. Des, ya bo sa, bo santa invita pa bai sigur ave noci. Ok, sa chita.

0: E sei tonotto nell'ada di amor. Ok. E sa gita silena plus. Dos silena, no? Dos botacardele. E sa gita hobby papia e halak, no? Dos panskuche.
1: Boniteza. Boniteza.
0: I believe.
1: Estul nota copano. Ata.

Sir Bio Froggy Baby, please. Che mi dari? Bossano? Don Cosmi te corda vuole chi? Porta un altro bicchiere mi? I cassi burlo bubisa a pa sopra ma miravo vuole chi mi te bisa sina. Però te verdad ta mascia hupi Cosma si va porata pa cubo di spese dia. Però tava da parsi maniera sempre sempre stava in algo da strova. Nunca mi stava in suerte tu pavo back. Baba e gelie e dia. Con isi chiera bo direction. Av numi telefon mi pora tuma. Te comprende? Bo no aspere gelie. Mi tampoco. Pero Selena. Ma passa hoppi tempo pensando. E deseando di porta un cubo. Teco por Dios, minti mes te gaiamo. Según tempo taba ta pasa, mi esperanza antambe taba te cabando. Teco ma comisalo vidavo.

sorriso di Dio m'attoppava. Waiter, 3 secondi per me, please. Zilena.